dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.